0: sai la da ta Allah shi baki la da aike nke
1: hawa majuwa ma dallo
0: Allah shi baki la da aike nke
1: hawa majuwa ma dallo
0: ina yangaram da malukana hayan hamshi har kuma kada nayi maku hanya karyawa mujum hasada ba su bata ba
1: hawa majuwa ma dallo
0: Matu kana wauka kaman dabu ka san bazani kwana da yamma ba in hawa na tuwo ma dal
2: gaskiya sirrin mai dai tabbasi
1: hawa
3: ko kana a tashi kuka
1: dal
0: yan tuwo tuwo

To wannan waka na sanya ta ne ba don kowa ba sai don amari da aka aure da su yau asabar din nan da kuma da aure da su jiya juma'a wanda da fatan Allah ba su zaman lafiya ya ba su zaman hakuri.